vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

bellezza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole.

0: E buon pomeriggio e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. E apriamo il nostro programma di oggi, oggi sabato 13 giugno, con una canzone che richiama uno dei temi centrali del nostro appuntamento di oggi, il lavoro. Parleremo del lavoro. Abbiamo appena ascoltato dunque Gianni Morandi con Vado a lavorare, un brano che ci introduce all'argomento che affronteremo tra pochi istanti. Un cordiale saluto a tutti voi che ci seguite dalla Tunisia e da ogni altra parte del mondo. Un saluto va anche al mio amico Faisal Lelli, che assicura la realizzazione tecnica di questo nostro programma di oggi. Oggi parleremo di sport, di lavoro, di cooperazione internazionale e dei legami che uniscono la Tunisia al movimento sportivo dei lavoratori a livello mondiale. E per farlo abbiamo il piacere di collegarci dunque al telefono con un ospite di rilievo. Parlo del presidente della Confederazione Sportiva Internazionale dei Lavoratori e Amatori, il signor Bruno Molea, attualmente in Tunisia, dunque in occasione dell'Assemblea Generale dell'organizzazione della Confederazione dunque Sportiva Internazionale dei Lavoratori ed Amatori. Presidente Molea, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuto ai microfoni di RTSI.
1: Grazie a voi per l'opportunità che mi date di parlare di sport, di parlare di integrazione, parlare di attività internazionale attraverso lo sport.
0: Allora, Presidente, prima di tutto può presentare ai nostri ascoltatori la Confederazione Sportiva Internazionale dei Lavoratori ed Amatori e le sue principali missioni?
1: Sì, certo. L'OCSIT, la Confederazione Internazionale Sportiva dei Lavoratori, esiste da 113 anni.
0: Dunque dal 1901, credo, se sì, non mi sbaglio.
1: Bravo, è informato. E è stata fondata in Belgio e si occupa in particolare di organizzare attività sportive riferite agli amatori, quindi a tutti quanti coloro che non sono sportivi professionisti ma che vogliono attraverso lo sport vivere momenti di socializzazione, momenti di conoscenza di altri popoli e quindi vogliono fondere attraverso lo sport la conoscenza, la fratellanza,
0: la solidarietà, la condivisione
1: e l'integrazione, esatto.
0: E perché avete scelto la Tunisia come sede di questo Tunisia, importante appuntamento di quest'anno?
1: Tunisia perché intanto la Tunisia è uno dei membri, è uno dei 90 paesi membri della nostra organizzazione, è un membro che ha più di 20 anni di adesione all'OCSIT, quindi è un membro molto fidelizzato. L'organizzazione locale dimostra di avere grande capacità organizzativa, dimostra di avere grande attività in linea con le nostre attività, quindi con la nostra filosofia, che è quella appunto di usare lo sport come grande veicolo di messaggi sociali nei confronti delle popolazioni sportive. E quindi poi il legame che a me personalmente lega alla Tunisia. Io sono nato a Tripoli, in Libia, ho tanti amici in Tunisia, sono spesso stato in Tunisia, conosco i paesi della cintura nordafricana
0: del Maghreb.
1: E sono tutti paesi che io adoro, nei confronti dei quali ho sempre avuto un'attenzione particolare.
0: Ho capito.
1: Un altro elemento sì, è quello di dica. Rinforzare con questa nostra presenza i rapporti con un'organizzazione che potrà sempre di più essere di aiuto alla politica di espansione che la confederazione che io rappresento vuole avere nel tessuto africano, non soltanto in quello del nord. E dicevo oggi in una conferenza stampa che la Tunisia per me rappresenta la porta dell'Africa, la porta attraverso la quale accedere all'Africa e con il loro aiuto diffondere la presenza di XIT nei vari stati dell'Africa. Credo che questa sia una grande operazione, ma che contribuirà a dare dei cambi.
0: E come valuta dunque la partecipazione dell'organizzazione tunisina dunque ai lavori di questa assemblea? O di questa...
1: Ma sicuramente in maniera positiva. Ma non avevo dubbi su questo. Fra l'altro il direttore generale dell'Organizzazione Nazionale della Cultura e dello Sport dei Lavoratori Tunisini e anche il presidente della commissione tecnica delle petanche, quindi è un uomo impegnato anche a livello internazionale, non è soltanto un membro, quindi non posso che valutare positivamente la nostra presenza qui, ma soprattutto la grande ospitalità che abbiamo ricevuto e la grande capacità organizzativa che hanno dimostrato, perché sono veramente persone eccezionali.
0: Presidente, ma allora in che modo questa collaborazione può essere ulteriormente rafforzata nei prossimi anni?
1: Ma come ci siamo detti oggi, organizzando manifestazioni internazionali in Tunisia. Direi che la Tunisia è matura per questo, direi che l'organizzazione che è a noi affiliata ha le carte in regola per farlo, dobbiamo solo insieme decidere quale, quando e come farle, perché questo offrirà sicuramente alle popolazioni non solo del Nord Africa la possibilità di partecipare ai nostri giochi. Troppo spesso quando organizziamo manifestazioni internazionali in Europa molti paesi non partecipano perché hanno problemi con il visto.
0: Quello è un grandissimo problema per tutti,
1: e non partecipano anche per una questione di costi. E allora mi sono detto che se loro non possono venire da noi, andremo noi da loro a portare le manifestazioni.
0: E il problema è risolto, è così il problema è risolto.
1: Speriamo che sia risolto, sì. O almeno non c'è più quell'alibi.
0: Sì, appunto. E la CIST riunisce, come lei viene di dire, dunque riunisce organizzazioni provenienti da numerosi paesi.
1: Da tutto il mondo.
0: Da tutto il mondo, anzi. Sì, dunque, e quali sono oggi, secondo lei, le principali sfide che affronta il vostro movimento?
1: Ma la prima sfida che affrontiamo è quella di offrire pari opportunità a tutti quanti, che è la cosa più importante, appunto per questo le dicevo facciamo questa scelta sull'Africa, perché ogni membro si deve sentire uguale all'altro e si deve soprattutto sentire capace di scegliere di partecipare, non per un visto, ma scegliere lui se partecipare o no alle nostre iniziative.
0: Certo.
1: Quindi le pari opportunità per noi sono innanzitutto una bandiera, l'integrazione, il rispetto, tutte buone pratiche che attraverso lo sport si riescono a coniugare in maniera perfetta.
0: E si concretizzano ovviamente attraverso lo sport.
1: Certo, sport è uno strumento di pace.
0: Sicuramente sì. Sicuramente sì. Allora, quale messaggio desidera rivolgere ai giovani, soprattutto ai giovani tunisini che praticano sport a livello amatoriale, diciamolo così?
1: Ai tanti giovani tunisini che praticano lo sport voglio solo dire che lo sport non solo fa bene alla salute, ma fa bene alla mente e fa bene a tutto ciò che ci circonda, perché chi fa sport è una persona più tollerante, è una persona che ha visione, e quindi non abbandonare lo sport e non abbandonare se possibile la loro appartenenza all'OXIT, perché poi tramite l'OXIT riescono anche ad aprire e a superare i propri confini e a conoscere altre società, altri giovani di altri paesi, e insieme a loro possono costruire un mondo più solidale e un mondo più tranquillo e pacifico.
0: Sì, allora Presidente Molea, prima di salutarci, quali sono i prossimi appuntamenti più importanti della CIST, così, si pronuncia così, la CIST?
1: Sì. Sì,
0: Sì, ecco. E quali...
1: i principali appuntamenti sono i World Sport Games che avranno luogo ad Aalborg in Danimarca nel 2027 e poi ci sono tutta una serie di campionati, gli International Single Championship che sono in programma, in particolare quello del nuoto, quello del catch and serve ball, le petanche per esempio, l'atletica. E i campionati di pallavolo anche.
0: Ho capito.
1: Siamo un'organizzazione che ogni 2 anni fa questa Olimpiade amatoriale, ma ogni anno comunque alimenta con iniziative la propria attività.
0: Non capito. E quali prospettive vede lei, Presidente, per il futuro di questa organizzazione, internazionale?
1: La mia prospettiva è quella di dare sempre di più alla gente la possibilità di partecipare e di diventare sempre più grandi e punto di riferimento per tutti coloro che vogliono fare sport amatoriale.
0: È giusto. Grazie al presidente Bruno Molea per essere stato con noi ai microfoni di RTSI. Le auguriamo buon proseguimento dei lavori, dunque un piacevole soggiorno in Tunisia.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Arrivederci
1: Arrivederci.
0: e a presto.

0: Bam Bam Bambina.
1: E vi ricordo che siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisie, canale internazionale. Sono le 15:23 minuti. Vi do questo comunicato dell'ufficio del primo ministro. L'ufficio del primo ministro ha annunciato in un comunicato che in occasione del Capodanno islamico i dipendenti pubblici, gli enti locali e le istituzioni pubbliche di carattere amministrativo beneficeranno di un giorno di riposo, ovvero il giorno del Capodanno islamico 1448, che cadrà martedì 16 giugno o mercoledì 17 giugno, a seconda di quanto verrà rivelato dall'osservazione della luna nuova, in conformità con la dichiarazione di Sua Eminenza il Mufti della Repubblica Tunisina in materia. Dal punto di vista astronomico, il nuovo anno Hijri, primo Muharram 1448, dovrebbe cadere martedì 16 giugno, in attesa della conferma ufficiale da parte del Mufti della Repubblica, in seguito ovviamente all'osservazione della luna nuova.

Le 15:28 minuti qui nel nostro studio di Radio Tunisi, canale internazionale, parliamo di turismo e di questa classifica della Tunisia a livello mondiale, soprattutto per quanto riguarda il mercato svizzero. Ebbene, la Tunisia è la seconda destinazione più popolare per gli svizzeri francofoni. Infatti, secondo un'analisi del gruppo turistico internazionale Der Tour Svizzera, diffusa dall'ambasciata svizzera in Tunisia, la Tunisia si posiziona al secondo posto tra le destinazioni a corto raggio più gettonate dai viaggiatori provenienti dalla Svizzera francofona, superando così Spagna e Turchia. E secondo la stessa fonte, le tradizionali vacanze al mare nel Mediterraneo rimangono stabili e continuano ad essere molto apprezzate dai viaggiatori svizzeri. Le destinazioni che offrono buona accessibilità, una vasta gamma di opzioni e un buon rapporto qualità-prezzo restano dunque i pilastri fondamentali della stagione estiva. E nel 2025 la Tunisia, ricordiamolo, ha superato gli 11 milioni di arrivi di turisti stranieri, tra cui circa 60.000 svizzeri. Grazie alle sue spiagge, al ricco patrimonio storico e alla gastronomia, il nostro paese, la Tunisia, conferma dunque il suo appeal per i viaggiatori provenienti dalla Svizzera francofona.

E parliamo adesso di teatro, di questo progetto europeo, dunque, The Alphabet of Love, dunque l'alfabeto dell'amore tra arti, frontiere e comunità. Parliamo di teatro come strumento di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, teatro di formazione arca-artistica e di costruzione di pratiche di ospitalità. E con questo obiettivo, Astragali Teatro ha avviato in Tunisia una nuova fase del progetto internazionale ABC Arts Borders Communities, The Alphabet of Love, dunque iniziativa questa sostenuta dal programma Creative Europe dall'Unione Europea e coordinata dalla compagnia Salentina dall'8 al 10 giugno presso il Centro d'Arti Drammatiche e Sceniche di Kef si è svolto un workshop internazionale intensivo condotto da Fabio Tolledi, regista, direttore artistico di Astragali Teatro, dunque presidente anche del Centro Italiano dell'International Theatre Institute, dunque l'Istituto Internazionale di Teatro legato all'UNESCO. Il laboratorio, questo laboratorio organizzato in collaborazione con il Centro Culturale ICART di Tunisi nell'ambito dell'International Host Lab Tunisia è stato rivolto agli studenti dell'Istituto d'Arti Drammatiche e Sceniche di Kef. Il percorso formativo ha messo al centro le pratiche del teatro sociale e di comunità, con particolare attenzione al lavoro sul corpo, alla presenza scenica e al concetto di ospitalità, tema cardine dell'intero progetto. E questa iniziativa, dunque ricordiamolo anche, si inserisce in una rete di attività che coinvolge artisti, formatori e istituzioni culturali di diversi paesi europei e mediterranei anche con l'obiettivo di promuovere scambio interculturale, convivenza pacifica e co-creazione artistica.

Le 15:47 minuti sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale RTSI. Parliamo di musica sinfonica e del Festival della Musica Sinfonica di El Jem. Dunque, si terrà infatti dall'11 luglio e fino al 15 agosto nell'Anfiteatro Romano, dichiarato patrimonio UNESCO, la 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jem. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa proprio a El Jem, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione che da quasi 40 anni unisce musica classica, patrimonio archeologico e dialogo culturale mediterraneo. E l'edizione di quest'anno riunirà artisti e orchestre di Tunisia, Italia, Francia, Spagna e Austria, con un cartellone che spazia dall'opera alla musica sinfonica, dai repertori mediterranei alle colonne sonore cinematografiche. E l'apertura è prevista per l'11 luglio e sarà affidata a Didone ed Enea, produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi. E poi il 15 luglio sarà la volta dell'Orchestra Sinfonica di Sousse con Tarabiet Symphonique. E poi la partecipazione anche della cantante tunisina Dorsaf Hemdeni. Il 18 luglio il pubblico dell'anfiteatro di El Jem accoglierà la Camerata di Barcellona con Colores de España. E poi la partecipazione francese sarà assicurata dall'Orchestre L'Orfeon, in programma il 24 e il 25 luglio, con la prima serata dedicata ad un omaggio a Marcel Khalifa e un progetto dedicato ai canti dell'esilio con Mehdi Hedegi Band, La Cité des Marmots du 93 et Ouled El Jem. Poi la seconda sarà invece consacrata a due pagine celebri del repertorio sinfonico, il Bolero di Maurice Ravel e Scheherazade di Nicolas Rimsky-Korsakov. Spero di averlo pronunciato bene il nome di quest'artista. Poi il mese di agosto si aprirà con l'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Particolarmente significativa la presenza italiana affidata all'Orchestra Instabile di Arezzo, che proporrà due concerti con il sostegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi. Il 6 agosto, una serata dunque dedicata alla musica da film tra Cinecittà e Hollywood. L'8 agosto un programma intitolato Napoli nel Mediterraneo, con alcune tra le più note canzoni napoletane. E poi il cartellone proseguirà il 12 agosto con l'Orchestra Sinfonica di Cartagine e si concluderà il 15 agosto con il violinista, ci arrivo, violinista austriaco Yuri Revich e The Sound. Il festival, ricordiamolo, sostenuto anche quest'anno dalla Fondation Arts et Culture come principale mecenate, punta a rafforzare il ruolo di El Jem come polo culturale e turistico della Tunisia.
e la cornice dell'anfiteatro, dunque noto anche come Piccolo Colosseo, uno dei monumenti romani più imponenti e meglio conservati del Nord Africa, continua a rappresentare il tratto distintivo della manifestazione, un luogo in cui l'eredità antica si intreccia con la musica sinfonica e contemporanea e con la circolazione internazionale degli artisti.

Ed era un assaggio di quello che vi aspetta dunque al Festival della Musica Sinfonica di Elgem, dunque che si terrà quest'anno dunque dall'11 luglio fino al 15 agosto, e ascoltavamo la Radetzky March dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, e adesso dunque vi propongo un altro, dunque un'altra melodia musicale, quella cornamusa scozzese.

Ecco, siamo giunti alla fine del nostro programma di oggi, sono già le 16. Fede Suhail è già qui per il notiziario in lingua francese. Vi saluto, saluto il mio amico Fesselelli per la sua preziosissima collaborazione tecnica. Io vi do appuntamento a martedì prossimo per quanto mi riguarda. Ciao a tutti e a risentirci.